0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.
0: When we had the press conference, which was arranged by the government, one journalist asked some questions and he told me that a woman should not preach.
1: Durante la conferenza stampa organizzata dal governo, un giornalista mi ha fatto delle domande e mi ha detto che le donne non dovrebbero predicare.
0: Yet they worship the saint who first brought Christianity to their land, who was a woman.
1: Tuttavia, la persona che ha portato la fede cristiana nella loro terra era una donna.
0: And they tortured and killed her when she was alive.
1: E l'hanno torturata e ammazzata quando era in vita.
0: So, I would say, what would we do? When Lord Jesus came as a man, they also tortured and killed him. They said he was a blasphemer. When a woman lady saint came to Armenia, they also tortured and killed her because she was a woman. So what shall we do? Is there any use?
1: E allora che cosa dovremmo fare? Quando Gesù è venuto, era un uomo, ha parlato, ha predicato, hanno detto che era blasfemo, l'hanno torturato e l'hanno ucciso. E poi c'è stata questa donna che è andata in Armenia a portargli la fede di Gesù e siccome era una donna, l'hanno torturata e l'hanno uccisa. Allora cosa dobbiamo fare?
0: Lord Jesus has sacrificed his life as well as other saints have sacrificed their lives so that we can learn the lesson of love.
1: Gesù ha dato la sua vita in sacrificio, proprio come tanti altri santi hanno dato la loro vita in sacrificio perché noi potessimo imparare la lezione dell'amore.
0: Only if we can learn this lesson of love and equality and love all without discrimination can we proclaim ourselves to be true Christians.
1: Solo se impariamo questa lezione dell'amore e dell'uguaglianza e amiamo tutti senza discriminazione, possiamo dire di essere davvero cristiani.
0: Because Lord Jesus accepted everyone while he was alive, regardless of the position, of the fame, of the sin, of the virtue of that person.
1: Perché durante la sua vita Gesù ha accettato tutti, senza tenere in considerazione la loro posizione sociale, la loro virtù, i loro peccati.
0: And the way the Italian people are living their lives is very close to the teaching of the Lord. I'm very happy for you.
1: E il modo in cui gli italiani vivono la loro vita è molto vicino agli insegnamenti del Signore. Sono molto felice per voi.
0: Just in case you still want to know God closer, I can help you.
1: Solo se volete conoscere Dio più da vicino, io vi posso aiutare.
0: Because it's nice to talk to God also.
1: Perché è anche molto carino poter parlare con Dio.
0: It's nice to have his teaching personally every day.
1: È bello avere i suoi insegnamenti da lui personalmente ogni giorno.
0: The teaching of God can come through silence with the light, can come through the silence with the heavenly music, or can also come through human languages, even in the Italian language.
1: L'insegnamento di Dio può venire attraverso il silenzio, la luce, la musica celestiale, ma anche attraverso le parole, anche in italiano.
0: As you wish, the Lord will appear the way you want.
1: E come desiderate, il Signore vi apparirà nel modo in cui lo volete.
0: You'll be surprised that the Lord Jesus will speak Italian to you.
1: Sarete sorpresi dal sentire Gesù parlare italiano con voi.
0: Yes. Everything is possible in the inner kingdom of God.
1: Sì, tutto è possibile nel regno interiore di Dio.
0: Anything that is not possible in this physical world is possible when we go inside.
1: Tutto quello che non è possibile in questo mondo fisico è possibile quando andiamo dentro di noi.
0: And the blessing inside even spills over and can manifest in this physical world as well.
1: E la benedizione interiore si può rendere manifesta anche in questo mondo fisico.
0: So that we become even more loving, more kind, more intelligent, more able to deal with daily problems.
1: E quindi possiamo diventare più disposti verso l'amore, verso la gentilezza, più intelligenti, più capaci a trattare con i problemi del mondo.
0: And whatever the frustration and anger that any human has will disappear, and the energy of hatred will turn into love. Instead of making war, they will be making peace.
1: E quindi la frustrazione e la rabbia che abbiamo dentro sparirà, addirittura questa rabbia, questa energia che ci viene da questa rabbia si trasformerà in amore e dalla guerra faremo pace.
0: If everyone on this planet knows God, or at least half of mankind knows God, oh, let's say, okay, one third of mankind knows God, or one fourth even knows God, there will be no more war, no more famine, no more trouble of any kind, this planet will become heaven.
1: Se tutti noi su questa terra conoscessimo Dio, se la metà dell'umanità conoscesse Dio, se un terzo, addirittura un quarto dell'umanità potesse davvero conoscere Dio, non ci sarebbero su questo mondo più guerre, più carestie, avremmo tutti una vita più felice, tutti conosceremmo il paradiso.
0: There will be no more religious battles between different religions, or even between the same religion, because everyone will understand that we have only one God, and the human languages call Him in different names, describe Him in different loving terms, is no problem.
1: Non ci sarebbero più guerre tra religioni diverse o all'interno della stessa religione, perché se noi conoscessimo, se noi ci rendessimo conto che c'è un solo Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi, gli diamo termini diversi, non avremmo più guerre.
0: And that we have only one Father, and we speak only one universal language, and we will understand each other without having to speak one word.
1: E che abbiamo un solo padre, anche se parliamo lingue diverse, noi ci capiremmo senza dire nemmeno una parola.
0: We lost all this inner ability of communication, and that's why we have so much trouble understanding each other.
1: Abbiamo perso questa capacità interiore di comunicare, ed ecco perché abbiamo tanti problemi nel capirci l'uno con l'altro.
0: In our group, when people come together, in my house or in any places together, we have all kinds of religious backgrounds, all kinds of nationalities, all kinds of habits, all kinds of languages, but we just become like one automatically. We have just love and trust for each other. There's no need for even language.
1: Nel nostro gruppo, quando ci riuniamo a casa mia o in un altro posto qualunque, noi veniamo da diverse nazionalità, culture, da lingue diverse, da religioni diverse, però non abbiamo bisogno di esprimere queste nostre diversità, non abbiamo bisogno nemmeno di parlare perché diventiamo immediatamente uno, diventiamo un gruppo unico.
0: We were all strangers, you know, physically, but when we first met each other, it was immediate brotherhood. There's no doubt, no question, no competition, no untrustfulness, there's always confidence.
1: Noi siamo tutti degli estranei fisicamente, ma quando ci riuniamo non ci sono più dubbi, non ci sono più domande, non ci sono più esitazioni, c'è soltanto comprensione e fiducia.
0: It is because we have the love of God awakened within ourselves. It is because we speak with the language of the soul and we understand each other.
1: Questo è perché abbiamo risvegliato dentro di noi l'amore di Dio e quindi parliamo la lingua dell'amore, non abbiamo bisogno di dire nemmeno una parola.
0: The world can become like that if we all try.
1: Il mondo intero può diventare così se proviamo tutti insieme.
0: Don't even have to try, just know God and everything comes automatically.
1: Non dobbiamo nemmeno provare, dobbiamo solo conoscere Dio e tutto il resto arriverà automaticamente.
0: After the reconnection with God, the so-called initiation, everything is clear. Everything is not the way it was before. We just know.
1: Dopo il nostro ricongiungimento con Dio, dopo quella che noi chiamiamo iniziazione, tutto è chiaro, tutto non è più come prima. Noi conosciamo, noi sappiamo.
0: Because it is so good, it is so effective, and it's so real for myself and for all the people who share the knowledge. That's why I came here to also share it with you. It's too good to keep it for myself.
1: E siccome è così buono, è così bello, così efficace, così reale, sia per me che per gli altri, condividere questa conoscenza, io sono qui oggi per condividerla con voi.
0: So you are very welcome to join this speechless kind of peace, the unconditional loving family, and you're welcome to ask me anything, any service that I can render to you, so that you can know God again and be happy.
1: Quindi io vi invito ad unirvi a questa pace senza parole, a questo amore incondizionato. Vi invito a chiedermi tutto quello che volete chiedermi affinché io possa rendervi un servizio.
0: Thank you. If you have any question, I'd be willing to answer.
1: Grazie, se avete domande sarò molto felice di rispondervi.
0: Please tell them to write. Yes.
2: Se avete il foglio, li potete dare alla nostra agente e dopo li darò all'interprete. Grazie. Quello che viene dato il piccolo libro verde, è quello lì.
3: There is a question, Master.
0: Yes, please.
3: Yeah.
0: Yes.
3: Here I have this question here. Someone
0: you
3: would like
0: first in Italian and translate into okay. English, no matter what language.
3: Okay. Yes. Vorrei chiedere alla Somma Maestra per quale motivo una persona è costretta a rincorrere sempre qualcosa dentro di sé, che sia l'illuminazione, la serenità o la felicità, e tutto questo non lo trova mai. I would like to ask the Supreme Master for which reason someone is forced to run after something inside himself or herself, be it enlightenment, serenity or happiness, and he never reaches that.
0: For what reason? Does he run within himself?
3: No, after something within himself, after happiness or joy or enlightenment, and he never reaches that. He never gets that.
0: He never gets enjoyment, enlightenment and all that?
3: Yeah.
0: Well, you have to try with us.
1: Beh, la Somma Maestra dice che deve cercare, deve fare esperienza con loro.
0: Can stay behind and try with us?
1: Deve seguirli e provare insieme a loro.
0: Maybe you miss the point.
1: Forse ci siamo persi il punto. Come può essere insegnato un cammino spirituale da seguire a persone appartenenti a culture diverse? Il significato di meditazione può essere diverso oppure non esserci nei vari luoghi del pianeta. Allora, come insegnare? Come far capire profondamente il suo messaggio tenendo conto delle categorie concettuali apprese da una persona, per esempio un indigeno in Amazzonia? Okay, I translated in English. How can this spiritual path be taught? How to follow the spiritual path to people who belong to different culture? The meaning of meditation can be different or can even not be present in the different places of the planet. So how can we teach this? How can we make your message understood to everyone, bearing in mind the different categories of mind learned by a person, for example, a person in Africa or an indigenous person in Amazonia?
0: Your question is correct as far as a physical background is concerned.
1: La tua domanda è corretta per quanto riguarda la base fisica da cui partiamo.
0: But don't forget that we are not the body, we are not the mind, we are the spirit of God. And that spirit will understand what I say.
1: Ma non dimenticare che noi non siamo corpo, non siamo mente, noi siamo lo spirito di Dio, e questo spirito che bisogna comprendere.
0: I'm not speaking only to your mind, but I'm speaking silently, meanwhile, to your soul. And if you're ready, if your soul is ready and chooses to want to know, then you will know.
3: Io non sto parlando soltanto fisicamente alla tua mente, io sto parlando senza parole alla tua anima, e se la tua anima è pronta, anche la tua mente capirà.
0: Because the soul inside is all knowing. When he wants to be awakened, he understands everything. You do everything to go back to God.
3: Perché l'anima dentro di noi è omnicomprensiva. Se vogliamo capire qualcosa con l'anima, lo capiamo immediatamente e arriviamo a Dio.

0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.
0: When we had the press conference, which was arranged by the government, one journalist asked some questions and he told me that a woman should not preach.
1: Durante la conferenza stampa organizzata dal governo, un giornalista mi ha fatto delle domande e mi ha detto che le donne non dovrebbero predicare.
0: Yet they worship the saint who first brought Christianity to their land, who was a woman.
1: Tuttavia, la persona che ha portato la fede cristiana nella loro terra era una donna.
0: And they tortured and killed her when she was alive.
1: E l'hanno torturata e ammazzata durante quando era in vita.
0: So, I would say, what would we do? When Lord Jesus came as a man, they also tortured and killed him. They said it was a blasphemy. When a woman lady saint came to Armenia, they also tortured and killed her because she was a woman. So what shall we do? Is there any use?
1: E allora che cosa dovremmo fare? Quando Gesù è venuto, era un uomo, ha parlato, ha predicato, hanno detto che era blasfemo, l'hanno torturato e l'hanno ucciso. E poi c'è stata questa donna che è andata in Armenia a portargli la fede di Gesù e siccome era una donna l'hanno torturata e l'hanno uccisa. Allora cosa dobbiamo fare?
0: Lord Jesus has sacrificed his life as well as other saints have sacrificed their lives so that we can learn the lesson of love.
1: Gesù ha dato la sua vita in sacrificio, proprio come tanti altri santi hanno dato la loro vita in sacrificio perché noi potessimo imparare la lezione dell'amore.
0: Only if we can learn this lesson of love and equality and love all without discrimination can we proclaim ourselves to be true Christians.
1: Solo se impariamo questa lezione dell'amore e dell'uguaglianza e amiamo tutti senza discriminazione, possiamo dire di essere davvero cristiani.
0: Because Lord Jesus accepted everyone while he was alive, regardless of the position, of the fame, of the sin, of the virtue of that person.
1: Perché durante la sua vita Gesù ha accettato tutti, senza tenere in considerazione la loro posizione sociale, la loro virtù, i loro peccati.
0: And the way the Italian people are living their lives is very

0: close to the teaching of the Lord. I'm very happy for you.
1: E il modo in cui gli italiani vivono la loro vita è molto vicino agli insegnamenti del Signore. Sono molto felice per voi.
0: Just in case you still want to know God closer, I can help you.
1: Solo se volete conoscere Dio più da vicino, io vi posso aiutare.
0: Because it's nice to talk to God also.
1: Perché è anche molto carino poter parlare con Dio.
0: It's nice to have his teaching personally every day.
1: È bello avere i suoi insegnamenti da lui personalmente ogni giorno.
0: The teaching of God can come through silence with the light, can come through the silence with the heavenly music, or can also come through human languages, even in the Italian language.
1: L'insegnamento di Dio può venire attraverso il silenzio, la luce, la musica celestiale, ma anche attraverso le parole, anche in italiano.
0: As you wish, the Lord will appear the way you want.
1: E come desiderate, il Signore vi apparirà nel modo in cui lo volete.
0: You'll be surprised that the Lord Jesus will speak Italian to you.
1: Sarete sorpresi dal sentire Gesù parlare italiano con voi.
0: Yes. Everything is possible in the inner kingdom of God.
1: Sì, tutto è possibile nel regno interiore di Dio.
0: Anything that is not possible in this physical world is possible when we go inside.
1: Tutto quello che non è possibile in questo mondo fisico è possibile quando andiamo dentro di noi.
0: And the blessing inside even spill over and can manifest in this physical world as well.
1: E la benedizione interiore si può rendere manifesta anche in questo mondo fisico.
0: So that we become even more loving, more kind, more intelligent, more able to deal with daily problems.
1: E quindi possiamo diventare più disposti verso l'amore, verso la gentilezza, più intelligenti, più capaci a trattare con i problemi del mondo.
0: And whatever the frustration and anger that any human has will disappear, and the energy of hatred will turn into love. Instead of making war, there will be making peace.
1: E quindi la frustrazione e la rabbia che abbiamo dentro sparirà. Addirittura questa rabbia, questa energia che ci viene da questa rabbia, si trasformerà in amore e dalla guerra faremo pace.
0: If everyone on this planet knows God, or at least half of mankind knows God. Oh, let's say, okay, one third of mankind knows God, or one fourth even knows God, there will be no more war, no more famine, no more trouble of any kind. This planet will become heaven.
1: Se tutti noi su questa terra conoscessimo Dio, se la metà dell'umanità conoscesse Dio, se un terzo, addirittura un quarto dell'umanità potesse davvero conoscere Dio, non ci sarebbero su questo mondo più guerre, più carestie, avremmo tutti una vita più felice, tutti conosceremmo il paradiso.
0: There will be no more religious battles between different religions or even between the same religion. Because everyone will understand that we have only one God, and the human languages call him in different names, describe him in different loving terms, is no problem.
1: Non ci sarebbero più guerre tra religioni diverse o all'interno della stessa religione, perché se noi conoscessimo, se noi ci rendessimo conto che c'è un solo Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi, gli diamo termini diversi, non avremmo più guerre.
0: And that we have only one Father, and we speak only one universal language, and we will understand each other without having to speak one word.
1: E che abbiamo un solo Padre, anche se parliamo lingue diverse, noi ci capiremmo senza dire nemmeno una parola.
0: We lost all this inner ability of communication, and that's why we have so much trouble understanding each other.
1: Abbiamo perso questa capacità interiore di comunicare ed ecco perché abbiamo tanti problemi nel capirci l'uno con l'altro.
0: In our group, when people come together in my house or in any places together, we have all kinds of religious backgrounds, all kinds of nationalities, all kinds of habits, all kinds of languages, but we just become like one automatically. We have just love and trust for each other. There's no need for even language.
1: Nel nostro gruppo, quando ci riuniamo a casa mia o in un altro posto qualunque, noi veniamo da diverse nazionalità, culture, da lingue diverse, da religioni diverse, però non abbiamo bisogno di esprimere queste nostre diversità, non abbiamo bisogno nemmeno di parlare perché diventiamo immediatamente uno, diventiamo un gruppo unico.
0: We were all strangers, you know, physically, but when we first met each other, it was immediate brotherhood. There's no doubt, no question, no competition, no untrustfulness. There's always confidence.
1: Noi siamo tutti degli estranei fisicamente, ma quando ci riuniamo non ci sono più dubbi, non ci sono più domande, non ci sono più esitazioni, c'è soltanto comprensione e fiducia.
0: It is because we have the love of God awakened within ourselves. It is because we speak with the language of the soul and we understand each other.
1: Questo è perché abbiamo risvegliato dentro di noi l'amore di Dio e quindi parliamo la lingua dell'amore, non abbiamo bisogno di dire nemmeno una parola.
0: The world can become like that if we all try.
1: Il mondo intero può diventare così se proviamo tutti insieme.
0: Don't even have to try, just know God and everything comes automatically.
1: Non dobbiamo nemmeno provare, dobbiamo solo conoscere Dio e tutto il resto arriverà automaticamente.
0: After the reconnection with God, the so-called initiation, everything is clear. Everything is not the way it was before. We just know.
1: Dopo il nostro ricongiungimento con Dio, dopo quella che noi chiamiamo iniziazione, tutto è chiaro, tutto non è più come prima. Noi conosciamo, noi sappiamo.
0: Because it is so good, it is so effective and it's so real for myself and for all the people who share the knowledge. That's why I came here to also share it with you. It's too good to keep it for myself.
1: E siccome è così buono, è così bello, così efficace, così reale, sia per me che per gli altri, condividere questa conoscenza, io sono qui oggi per condividerla con voi.
0: So you are very welcome to join this speechless kind of peace, the unconditional loving family, and you're welcome to ask me anything, any service that I can render to you. So that you can know God again and be happy.
1: Quindi io vi invito ad unirvi a questa pace senza parole, a questo amore incondizionato. Vi invito a chiedermi tutto quello che volete chiedermi affinché io possa rendervi un servizio.
0: Thank you. If you have any questions, I'll be willing to answer.
1: Grazie. Se avete domande, sarò molto felice di rispondervi.
0: Please tell them to write. Yes.
2: Se avete il foglio, li potete dare alla nostra agente e dopo li darò all'interprete. Grazie. Il foglio che viene dato il piccolo libro verde, è quello lì.
3: There is a question, Master.
0: Yes, please.
3: Yes. Here I have this question here.
0: You
3: would like
0: first in Italian and translate into English, no matter what language.
3: Okay. Yes.
1: Vorrei chiedere alla somma maestra per quale motivo una persona è costretta a rincorrere sempre qualcosa dentro di sé, che sia l'illuminazione, la serenità o la felicità, e tutto questo non lo trova mai.
3: I would like to ask the Supreme Master for which reason someone is forced to run after something inside himself or herself, be it enlightenment, serenity, or happiness, and he never reaches that.
0: For what reason? Does he run within himself?
3: No, after something within himself, after happiness or joy or enlightenment, and he never reaches that. He never gets that.
0: He never gets enjoyment, enlightenment, and all that?
3: Yeah.
0: Well, he have to try with us.
1: Beh, la somma maestra dice che deve cercare, deve fare esperienza con loro.
0: Can stay behind and try with us?
1: Deve seguirli e provare insieme a loro.
0: Maybe you miss the point.
1: Forse ci siamo persi il punto. Come può essere insegnato un cammino spirituale da seguire a persone appartenenti a culture diverse? Il significato di meditazione può essere diverso oppure non esserci nei vari luoghi del pianeta. Allora, come insegnare? Come far capire profondamente il suo messaggio tenendo conto delle categorie concettuali apprese da una persona, per esempio un indigeno in Amazonia?
3: Okay, I translated in English. How can this spiritual path be taught, how to follow the spiritual path, to people who belong to different culture? The meaning of meditation can be different or can even not be present in the different places of the planet. So how can we teach this? How can we make your message understood to everyone, bearing in mind the different categories of mind learned by a person, for example, a person in Africa or an indigenous person in Amazonia?
0: Your question is correct as far as her physical background is concerned.
1: La tua domanda è corretta per quanto riguarda la base fisica da cui partiamo.
0: But don't forget that we are not the body, we are not the mind, we are the spirit of God. And that spirit will understand what I say.
1: Ma non dimenticare che noi non siamo corpo, non siamo mente, noi siamo lo spirito di Dio, e questo spirito che bisogna comprendere.
0: I'm not speaking only to your mind, but I'm speaking silently meanwhile to your soul. And if you're ready, if your soul is ready and chooses to want to know, then you will know.
1: Io non sto parlando soltanto fisicamente alla tua mente, io sto parlando senza parole alla tua anima, e se la tua anima è pronta, anche la tua mente capirà.
0: Because the soul inside is all knowing. When he wants to be awakened, he understands everything, he will do everything to go back to God.
1: Perché l'anima dentro di noi è omnicomprensiva. Se vogliamo capire qualcosa con l'anima, lo capiamo immediatamente e arriviamo a Dio.

0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.
0: When we had the press conference, which was arranged by the government, one journalist asked some questions and he told me that a woman should not preach.
1: Durante la conferenza stampa organizzata dal governo, un giornalista mi ha fatto delle domande e mi ha detto che le donne non dovrebbero predicare.
0: Yet they worship the saint who first brought Christianity to their land, who was a woman.
1: Tuttavia, la persona che ha portato la fede cristiana nella loro terra era una donna.
0: And they tortured and killed her when she was alive.
1: E l'hanno torturata e ammazzata durante quando era in vita.
0: So, I would say, what would we do? When Lord Jesus came as a man, they also tortured and killed him. They said it was a blasphemy. When a woman lady saint came to Armenia, they also tortured and killed her because she was a woman. So what shall we do? Is there any use?
1: E allora che cosa dovremmo fare? Quando Gesù è venuto, era un uomo, ha parlato, ha predicato, hanno detto che era blasfemo, l'hanno torturato e l'hanno ucciso. E poi c'è stata questa donna che è andata in Armenia a portargli la fede di Gesù e siccome era una donna l'hanno torturata e l'hanno uccisa. Allora cosa dobbiamo fare?
0: Lord Jesus has sacrificed his life as well as other saints have sacrificed their lives so that we can learn the lesson of love.
1: Gesù ha dato la sua vita in sacrificio, proprio come tanti altri santi hanno dato la loro vita in sacrificio perché noi potessimo imparare la lezione dell'amore.
0: Only if we can learn this lesson of love and equality and love all without discrimination can we proclaim ourselves to be true Christians.
1: Solo se impariamo questa lezione dell'amore e dell'uguaglianza e amiamo tutti senza discriminazione, possiamo dire di essere davvero cristiani.
0: Because Lord Jesus accepted everyone while he was alive, regardless of the position, of the fame, of the sin, of the virtue of that person.
1: Perché durante la sua vita Gesù ha accettato tutti, senza tenere in considerazione la loro posizione sociale, la loro virtù, i loro peccati.
0: And the way the Italian people are living their lives is very close to the teaching of the Lord. I'm very happy for you.
1: E il modo in cui gli italiani vivono la loro vita è molto vicino agli insegnamenti del Signore. Sono molto felice per voi.
0: Just in case you still want to know God closer, I can help you.
1: Solo se volete conoscere Dio più da vicino, io vi posso aiutare.
0: Because it's nice to talk to God also.
1: Perché è anche molto carino poter parlare con Dio.
0: It's nice to have his teaching personally every day.
1: È bello avere i suoi insegnamenti da lui personalmente ogni giorno.
0: The teaching of God can come through silence with the light, can come through the silence with the heavenly music, or can also come through human languages, even in the Italian language.
1: L'insegnamento di Dio può venire attraverso il silenzio, la luce, la musica celestiale, ma anche attraverso le parole, anche in italiano.
0: As you wish, the Lord will appear the way you want.
1: E come desiderate, il Signore vi apparirà nel modo in cui lo volete.
0: You'll be surprised that the Lord Jesus will speak Italian to you.
1: Sarete sorpresi dal sentire Gesù parlare italiano con voi.
0: Yes. Everything is possible in the inner kingdom of God.
1: Sì, tutto è possibile nel regno interiore di Dio.
0: Anything that is not possible in this physical world is possible when we go inside.
1: Tutto quello che non è possibile in questo mondo fisico è possibile quando andiamo dentro di noi.
0: And the blessing inside even spills over and can manifest in this physical world as well.
1: E la benedizione interiore si può rendere manifesta anche in questo mondo fisico.
0: So that we become even more loving, more kind, more intelligent, more able to deal with daily problems.
1: E quindi possiamo diventare più disposti verso l'amore, verso la gentilezza, più intelligenti, più capaci a trattare con i problemi del mondo.
0: And whatever the frustration and anger that any human has will disappear, and the energy of hatred will turn into love. Instead of making war, they will be making peace.
1: E quindi la frustrazione e la rabbia che abbiamo dentro sparirà, addirittura questa rabbia, questa energia che ci viene da questa rabbia si trasformerà in amore e dalla guerra faremo pace.
0: If everyone on this planet knows God, or at least half of mankind knows God, oh, let's say, okay, one third of mankind knows God, or one fourth even knows God, there will be no more war, no more famine, no more trouble of any kind, this planet will become heaven.
1: Se tutti noi su questa terra conoscessimo Dio, se la metà dell'umanità conoscesse Dio, se un terzo, addirittura un quarto dell'umanità potesse davvero conoscere Dio, non ci sarebbero su questo mondo più guerre, più carestie, avremmo tutti una vita più felice, tutti conosceremmo il paradiso.
0: There will be no more religious battles between different religions, or even between the same religion, because everyone will understand that we have only one God, and the human languages call Him in different names, describe Him in different loving terms, is no problem.
1: Non ci sarebbero più guerre tra religioni diverse o all'interno della stessa religione, perché se noi conoscessimo, se noi ci rendessimo conto che c'è un solo Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi, gli diamo termini diversi, non avremmo più guerre.
0: And that we have only one Father, and we speak only one universal language, and we will understand each other without having to speak one word.
1: E che abbiamo un solo padre, anche se parliamo lingue diverse, noi ci capiremmo senza dire nemmeno una parola.
0: We lost all this inner ability of communication, and that's why we have so much trouble understanding each other.
1: Abbiamo perso questa capacità interiore di comunicare, ed ecco perché abbiamo tanti problemi nel capirci l'uno con l'altro.
0: In our group, when people come together, in my house or in any places together, we have all kinds of religious backgrounds, all kinds of nationalities, all kinds of habits, all kinds of languages, but we just become like one automatically. We have just love and trust for each other. There's no need for even language.
1: Nel nostro gruppo, quando ci riuniamo a casa mia o in un altro posto qualunque, noi veniamo da diverse nazionalità, culture, da lingue diverse, da religioni diverse, però non abbiamo bisogno di esprimere queste nostre diversità, non abbiamo bisogno nemmeno di parlare perché diventiamo immediatamente uno, diventiamo un gruppo unico.
0: We were all strangers, you know, physically, but when we first met each other, it was immediate brotherhood. There's no doubt, no question, no competition, no untrustfulness, there's always confidence.
1: Noi siamo tutti degli estranei fisicamente, ma quando ci riuniamo non ci sono più dubbi, non ci sono più domande, non ci sono più esitazioni, c'è soltanto comprensione e fiducia.
0: It is because we have the love of God awakened within ourselves. It is because we speak with the language of the soul and we understand each other.
1: Questo è perché abbiamo risvegliato dentro di noi l'amore di Dio e quindi parliamo la lingua dell'amore, non abbiamo bisogno di dire nemmeno una parola.
0: The world can become like that if we all try.
1: Il mondo intero può diventare così se proviamo tutti insieme.
0: Don't even have to try, just know God and everything comes automatically.
1: Non dobbiamo nemmeno provare, dobbiamo solo conoscere Dio e tutto il resto arriverà automaticamente.
0: After the reconnection with God, the so-called initiation, everything is clear. Everything is not the way it was before. We just know.
1: Dopo il nostro ricongiungimento con Dio, dopo quella che noi chiamiamo iniziazione, tutto è chiaro, tutto non è più come prima. Noi conosciamo, noi sappiamo.
0: Because it is so good, it is so effective, and it's so real for myself and for all the people who share the knowledge. That's why I came here to also share it with you. It's too good to keep it for myself.
1: E siccome è così buono, è così bello, così efficace, così reale, sia per me che per gli altri, condividere questa conoscenza, io sono qui oggi per condividerla con voi.
0: So you are very welcome to join this speechless kind of peace, the unconditional loving family, and you're welcome to ask me anything, any service that I can render to you, so that you can know God again and be happy.
1: Quindi io vi invito ad unirvi a questa pace senza parole, a questo amore incondizionato. Vi invito a chiedermi tutto quello che volete chiedermi affinché io possa rendervi un servizio.
0: Thank you. If you have any question, I'd be willing to answer.
1: Grazie, se avete domande sarò molto felice di rispondervi.
0: Please tell them to write. Yes.
2: Se avete il foglio, li potete dare alla nostra agente e dopo li donano all'interprete. Grazie. Il foglio che viene dato il piccolo libro verde, è quello lì.
3: There is a question, Master.
0: Yes, please.
3: Yeah.
0: Yes.
3: Here, I have this question here. Someone
0: you
3: would like...
0: You first in Italian and translate into okay. English, no matter what language.
3: Okay. Yes. Vorrei chiedere alla Somma Maestra per quale motivo una persona è costretta a rincorrere sempre qualcosa dentro di sé, che sia l'illuminazione, la serenità o la felicità, e tutto questo non lo trova mai. I would like to ask the Supreme Master for which reason someone is forced to run after something inside himself or herself, be it enlightenment, serenity, or happiness, and he never reaches that.
0: For what reason? Does he run within himself?
3: No, after something within himself, after happiness or joy or enlightenment, and he never reaches that. He never gets that.
0: He never gets enjoyment, enlightenment, and all that?
3: Yeah.
0: Well, he had to try. With us?
1: Beh, la Somma Maestra dice che deve cercare, deve fare esperienza con loro.
0: Can stay behind and try with us?
1: Deve seguirli e provare insieme a loro.
0: Maybe you miss the point.
1: Forse ci siamo persi il punto. Come può essere insegnato un cammino spirituale da seguire a persone appartenenti a culture diverse? Il significato di meditazione può essere diverso oppure non esserci nei vari luoghi del pianeta. Allora, come insegnare? Come far capire profondamente il suo messaggio tenendo conto delle categorie concettuali apprese da una persona, per esempio un indigeno in Amazzonia? Ok, I translated in English. How can this spiritual path be taught how to follow the spiritual path to people who belong to different culture? The meaning of meditation can be different or can even not be present in the different places of the planet. So how can we teach this? How can we make your message understood to everyone, bearing in mind the different categories of mind learned by a person, for example, a person in Africa or an indigenous person in Amazonia?
0: Your question is correct as far as a physical background is concerned.
1: La tua domanda è corretta per quanto riguarda la base fisica da cui partiamo.
0: But don't forget that we are not the body, we are not the mind, we are the Spirit of God. And that Spirit will understand what I say.
1: Ma non dimenticare che noi non siamo corpo, non siamo mente, noi siamo lo Spirito di Dio, e questo Spirito che bisogna comprendere.
0: I'm not speaking only to your mind, but I'm speaking silently, meanwhile, to your soul. And if you ready, if your soul is ready and chooses to want to know, then you will know.
1: Io non sto parlando soltanto fisicamente alla tua mente, io sto parlando senza parole alla tua anima, e se la tua anima è pronta, anche la tua mente capirà.
0: Because the soul inside is all knowing. When he wants to be awakened, he understands everything. He will do everything to go back to God.
1: Perché l'anima dentro di noi è omnicomprensiva. Se vogliamo capire qualcosa con l'anima, lo capiamo immediatamente e arriviamo a Dio.

0: Soon you will celebrate 1,700 years of Christianity as a national religion in Armenia.
1: E presto celebreremo i 1700 anni della cristianità come religione di Stato in Armenia.
0: I was invited there for that occasion, but I won't have time, so I came there earlier, last week.
1: Ero stata invitata a partecipare a quella celebrazione per quella occasione, ma siccome non avevo tempo ci sono andata la settimana scorsa.
0: I saw the spear that they used to hurt the Lord and I cried so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.
0: When we had the press conference, which was arranged by the government, one journalist asked some questions and he told me that a woman should not preach.
1: Durante la conferenza stampa organizzata dal governo, un giornalista mi ha fatto delle domande e mi ha detto che le donne non dovrebbero predicare.
0: Yet they worship the saint who first brought Christianity to their land, who was a woman.
1: Tuttavia, la persona che ha portato la fede cristiana nella loro terra era una donna.
0: And they tortured and killed her when she was alive.
1: E l'hanno torturata e ammazzata quando era in vita.
0: So, I would say, what would we do? When Lord Jesus came as a man, they also tortured and killed him. They said it was a blasphemy. When a woman lady saint came to Armenia, they also tortured and killed her because she was a woman. So what shall we do? Is there any use?
1: E allora che cosa dovremmo fare? Quando Gesù è venuto, era un uomo, ha parlato, ha predicato, hanno detto che era blasfemo, l'hanno torturato e l'hanno ucciso. E poi c'è stata questa donna che è andata in Armenia a portargli la fede di Gesù e siccome era una donna l'hanno torturata e l'hanno uccisa. Allora cosa dobbiamo fare?
0: Lord Jesus has sacrificed his life as well as other saints have sacrificed their lives so that we can learn the lesson of love.
1: Gesù ha dato la sua vita in sacrificio, proprio come tanti altri santi hanno dato la loro vita in sacrificio perché noi potessimo imparare la lezione dell'amore.
0: Only if we can learn this lesson of love and equality and love all without discrimination can we proclaim ourselves to be true Christians.
1: Solo se impariamo questa lezione dell'amore e dell'uguaglianza e amiamo tutti senza discriminazione, possiamo dire di essere davvero cristiani.
0: Because Lord Jesus accepted everyone while he was alive, regardless of the position, of the fame, of the sin, of the virtue of that person.
1: Perché durante la sua vita Gesù ha accettato tutti, senza tenere in considerazione la loro posizione sociale, la loro virtù, i loro peccati.
0: And the way the Italian people are living their lives is very close to the teaching of the Lord. I'm very happy for you.
1: E il modo in cui gli italiani vivono la loro vita è molto vicino agli insegnamenti del Signore. Sono molto felice per voi.
0: Just in case you still want to know God closer, I can help you.
1: Solo se volete conoscere Dio più da vicino, io vi posso aiutare.
0: Because it's nice to talk to God also.
1: Perché è anche molto carino poter parlare con Dio.
0: It's nice to have his teaching personally every day.
1: È bello avere i suoi insegnamenti da lui personalmente ogni giorno.
0: The teaching of God can come through silence with the light, can come through the silence with the heavenly music, or can also come through human languages, even in the Italian language.
1: L'insegnamento di Dio può venire attraverso il silenzio, la luce, la musica celestiale, ma anche attraverso le parole, anche in italiano.
0: As you wish, the Lord will appear the way you want.
1: E come desiderate, il Signore vi apparirà nel modo in cui lo volete.
0: You'll be surprised that the Lord Jesus will speak Italian to you.
1: Sarete sorpresi dal sentire Gesù parlare italiano con voi.
0: Yes. Everything is possible in the inner kingdom of God.
1: Sì, tutto è possibile nel regno interiore di Dio.
0: Anything that is not possible in this physical world is possible when we go inside.
1: Tutto quello che non è possibile in questo mondo fisico è possibile quando andiamo dentro di noi.
0: And the blessing inside even spills over and can manifest in this physical world as well.
1: E la benedizione interiore si può rendere manifesta anche in questo mondo fisico.
0: So that we become even more loving, more kind, more intelligent, more able to deal with daily problems.
1: E quindi possiamo diventare più disposti verso l'amore, verso la gentilezza, più intelligenti, più capaci a trattare con i problemi del mondo.
0: And whatever the frustration and anger that any human has will disappear, and the energy of hatred will turn into love. Instead of making war, they will be making peace.
1: E quindi la frustrazione e la rabbia che abbiamo dentro sparirà, addirittura questa rabbia, questa energia che ci viene da questa rabbia si trasformerà in amore e dalla guerra faremo pace.
0: If everyone on this planet knows God, or at least half of mankind knows God, let's say, okay, one third of mankind knows God, or one fourth even knows God, there will be no more war, no more famine, no more trouble of any kind, this planet will become heaven.
1: Se tutti noi su questa terra conoscessimo Dio, se la metà dell'umanità conoscesse Dio, se un terzo, addirittura un quarto dell'umanità potesse davvero conoscere Dio, non ci sarebbero su questo mondo più guerre, più carestie, avremmo tutti una vita più felice, tutti conosceremmo il paradiso.
0: There will be no more religious battles between different religions, or even between the same religion, because everyone will understand that we have only one God, and the human languages call him in different names, describe him in different loving terms, is no problem.
1: Non ci sarebbero più guerre tra religioni diverse o all'interno della stessa religione, perché se noi conoscessimo, se noi ci rendessimo conto che c'è un solo Dio, anche se lo chiamiamo con nomi diversi, gli diamo termini diversi, non avremmo più guerre.
0: And that we have only one Father, and we speak only one universal language, and we will understand each other without having to speak one word.
1: E che abbiamo un solo padre, anche se parliamo lingue diverse, noi ci capiremmo senza dire nemmeno una parola.
0: We lost all this inner ability of communication, and that's why we have so much trouble understanding each other.
1: Abbiamo perso questa capacità interiore di comunicare, ed ecco perché abbiamo tanti problemi nel capirci l'uno con l'altro.
0: In our group, when people come together, in my house or in any places together, we have all kinds of religious backgrounds, all kinds of nationalities, all kinds of habits, all kinds of languages, but we just become like one automatically. We have just love and trust for each other. There's no need for even language.
1: Nel nostro gruppo, quando ci riuniamo, a casa mia o in un altro posto qualunque, noi veniamo da diverse nazionalità, culture, da lingue diverse, da religioni diverse, però non abbiamo bisogno di esprimere queste nostre diversità, non abbiamo bisogno nemmeno di parlare, perché diventiamo immediatamente uno, diventiamo un gruppo unico.
0: We were all strangers, you know, physically, but when we first met each other, it was immediate brotherhood. There's no doubt, no question, no competition, no untrustfulness, there's always confidence.
1: Noi siamo tutti degli estranei fisicamente, ma quando ci riuniamo non ci sono più dubbi, non ci sono più domande, non ci sono più esitazioni, c'è soltanto comprensione e fiducia.
0: It is because we have the love of God awakened within ourselves. It is because we speak with the language of the soul and we understand each other.
1: Questo è perché abbiamo risvegliato dentro di noi l'amore di Dio e quindi parliamo la lingua dell'amore, non abbiamo bisogno di dire nemmeno una parola.
0: The world can become like that if we all try.
1: Il mondo intero può diventare così se proviamo tutti insieme.
0: Don't even have to try, just know God and everything comes automatically.
1: Non dobbiamo nemmeno provare, dobbiamo solo conoscere Dio e tutto il resto arriverà automaticamente.
0: After the reconnection with God, the so-called initiation, everything is clear. Everything is not the way it was before. We just know.
1: Dopo il nostro ricongiungimento con Dio, dopo quella che noi chiamiamo iniziazione, tutto è chiaro, tutto non è più come prima. Noi conosciamo, noi sappiamo.
0: Because it is so good, it is so effective, and it's so real for myself and for all the people who share the knowledge. That's why I came here to also share it with you. It's too good to keep it for myself.
1: E siccome è così buono, è così bello, così efficace, così reale, sia per me che per gli altri, condividere questa conoscenza, io sono qui oggi per condividerla con voi.
0: So you are very welcome to join this speechless kind of peace, the unconditional loving family, and you're welcome to ask me anything, any service that I can render to you, so that you can know God again and be happy.
1: Quindi io vi invito ad unirvi a questa pace senza parole, a questo amore incondizionato. Vi invito a chiedermi tutto quello che volete chiedermi affinché io possa rendervi un servizio.
0: Thank you. If you have any questions, I'd be willing to answer.
1: Grazie, se avete domande sarò molto felice di rispondervi.
0: Please tell them to write. Yes.
2: Se avete il foglio, le potete dare al nostro agente e dopo li darò all'interprete. Grazie. Quello che viene dato il piccolo libro verde, è quello lì.
3: There is a question, Master.
0: Yes, please.
3: Yeah.
0: Yes.
3: Here, I have this question here. Someone
0: you
3: would like...
0: You read first in Italian and translate into okay. English, no matter what language.
3: Okay. Yes. Vorrei chiedere alla Somma Maestra per quale motivo una persona è costretta a rincorrere sempre qualcosa dentro di sé, che sia l'illuminazione, la serenità o la felicità, e tutto questo non lo trova mai. I would like to ask the Supreme Master for which reason someone is forced to run after something inside himself or herself, be it enlightenment, serenity or happiness, and he never reaches that.
0: For what reason? Does he run within himself?
3: No, after something within himself, after happiness or joy or enlightenment, and he never reaches that. He never gets that.
0: He never gets enjoyment, enlightenment and all that?
3: Yeah.
0: Well, you have to try with us.
1: Beh, la Somma Maestra dice che deve cercare, deve fare esperienza con loro.
0: Can stay behind and try with us?
1: Deve seguirli e provare insieme a loro.
0: Maybe you miss the point.
1: Forse ci siamo persi il punto. Come può essere insegnato un cammino spirituale da seguire a persone appartenenti a culture diverse? Il significato di meditazione può essere diverso oppure non esserci nei vari luoghi del pianeta. Allora, come insegnare? Come far capire profondamente il suo messaggio tenendo conto delle categorie concettuali apprese da una persona? Per esempio, in

0: Your question is correct as far as a physical background is concerned.
1: La tua domanda è corretta per quanto riguarda la base fisica da cui partiamo.
0: But don't forget that we are not the body, we are not the mind, we are the Spirit of God. And that Spirit will understand what I say.
1: Ma non dimenticare che noi non siamo corpo, non siamo mente, noi siamo lo Spirito di Dio, e questo Spirito che bisogna comprendere.
0: I'm not speaking only to your mind, but I'm speaking silently meanwhile to your soul. And if you're ready, if your soul is ready and chooses to want to know, then you will know.
1: Io non sto parlando soltanto fisicamente alla tua mente, io sto parlando senza parole alla tua anima, e se la tua anima è pronta, anche la tua mente capirà.
0: Because the soul inside is all knowing. When he wants to be awakened, he understands everything, he will do everything to go back to God.
1: Perché l'anima dentro di noi è omnicomprensiva. Se vogliamo capire qualcosa con l'anima, lo capiamo immediatamente e arriviamo a Dio.